la chiama, dalla sua portantina, lei gli toglie le manette e il polso, gli rimbocca le lenzuola, per un triste re cattolico le dice, ho inventato un regno, e lui lo ha macellato su una croce di legno, e due errori ho commesso.

per lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di cent'anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza.